0: come salato con la
1: fonte. Per lei adesso è andato, scusate. E come ti faltava?
2: 104.7.7 Unión FM.